meri hai hai koli mare, akhiyon se hai hai koli mare, baby meri hai hai koli mare, hai koli koli mare, baby meri hai hai koli mare.